Allora abbiamo cominciato a baciarsi. No. Baciarsi. Abbiamo cominciato a toccarci. E provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice, lei anche lei. Dopo siamo andati lì. Abbiamo giocato continuamente, però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo